0: tombilay fotoana mandaora isorasanarina biometrika izao tokana manolosa ora ho anao
1: aminy no rasia sasany
2: Radio Sofia

0: garo
1: faitano anay zan zany sambirno diak siamkale yadana yadana fatane bankwara melakany
0: azato anzanera
1: i azato anzanera
0: karahuri amsema
1: i awara
0: azanina anzanera
1: i azanina anzanera
0: karahuri amsema
1: bankwara

0: mandaurai surasanarina be metrika izao tokana manolo sahora ho anao
1: amin'ray ora.
2: Let it be.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, ifatra burupundu, ramifatra burupundu.
0: Mizara falina wanao.